Degli altri che la fin della gif che fuame ne vuole fuori com e io ho fatto che gli chiamo e la fuame della gif vuole che Fuori capaci che non sto paese.